tempo che ci penso. Oggi che non so che fare, libero pure di non pensare a come stare. Oggi che mi svuoto la testa, la

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara, grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso